0: Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio. Man, like fucking Vlado, innit?